spazio al tipico come bar bar questi vanno diretti e se li abbatano di zero e garanti ora la data il mio attivo danno a terrire e poi mangiato Pakistan da hitta banane jane ki koshish ho rahi thi aur Congress un chaliyantakariyon ke samne ghutne teke padi thi aur yahi wo samay tha jab Dr. Shyama Prasad Mukherjee ne unke khilaf awaaz uthai

stati un piatto che si è portato sotto. Però non mi spesso di questo, anche se di questo. E poi da questo, a questa mano manciala. E la vibrasco di secondo tu hai, che ha identificato come secondo tu hai. Ma che tu hai, a quanto mi ha identificato la quest'anno, che c'è caccia per te non posso non di sotto. E la vibrasco di tua, che è quindi storica, che è anche la tua settima tua, che è come la... Perché c'è il patto per la vita, e non è il patto per la vita.

miei corsi non portano la concetta non conforme a Seneca, parla di una tecnica molto, di tutta la vettori, di tutti i lavori fare, di sono una vita interpreta, parla che tra le volte ho avuto il pasto stavolta o mi spiego, per morare, per andare per un settore che mi vedete. Il fatto è che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho detto che perché per un discrepare, di tutto il mondo abbia passato un grande reato. Ma tutto il mondo abbia passato un reato, ha passato un reato che non può fare. E poi non è un reato, non fa stare in tutto il mondo da fare. Tutto il caso è successo. E poi non è un reato di un reato, non è un reato. Perciò per avere, tu c'è il tuo reato.

quindi non so che come dire se penso che non sia stato allora tutto quello che non sono affermato è vero e so il vasco è un parigliano di zai della re come è il mio amico con le cose e il mio vedrò al futuro è stato la tempo che mi pare vanno

era dannato. Si sono andato a stannato a casa. Così, partendo il gore, come non lo capire. Ma qui la già, non la si la già. Ma non ci vuole l'idea. E' un

18 se ciò sento come il primo intero e poi cazzo di Stevens, di Ellen, a solo Stevens, che ha sempre stato il cazzo, non c'è alcun di, che è per, che c'è tutti. Per la star, ho cazzo di usare anche altri fatti, ma è per crisi. Rastri potete dopo di noi.